0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: È bellissimo. 101.9 Globo 820.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Globo. Globo. Éxitos todo el día.